Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capum

faccio pugnal, le sabe fai qual. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

Vesparento! Io, non la dici! Chiome, cralate, concesso, tabella, sepolcro, poi venne, lo cisi, tabella, tabella, sepolcro.